0: Spagna, che è in Pasca.
1: I don't know and nobody else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati. I don't know.